Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

T'ho scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Però boh, meglio di no.
1: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Benvenuti a tutti, siamo prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento, una nuova puntata del nostro Best Of, perché questa è la settimana proprio dedicata al Best Of di The Meg. Oggi riprendiamo l'appuntamento di giovedì 21 maggio.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Allora, come già preannunciato ad apertura di programma, per questo giovedì parliamo dei tanto temuti autovelox, che non sono per niente degli amici da parte degli automobilisti, soprattutto quando arriva una multa a casa. Ecco, loro stanno per entrare in una nuova fase, molto più regolamentata, almeno sulla carta, sarà più trasparente. C'è il nuovo decreto che punta a mettere ordine su omologazione, tarature e controlli, perché per anni il tema è stato bello ferrato, no? Di polemiche, di ricorsi. L'obiettivo è semplice: garantire che ogni dispositivo sia certificato, funzionante e verificato nel tempo, quindi non ci saranno più le cosiddette zone grigie. Oggi gli autovelox dovranno essere censiti, controllati, inseriti in un sistema chiaro, e questo ha un impatto diretto anche sulle multe, perché uno dei problemi principali era proprio la validità delle rilevazioni, no? Se il dispositivo non è a norma, la sanzione può essere contestata, e con le nuove regole invece si punta a ridurre i dubbi e ovviamente a andare anche ad aumentare la credibilità un po' di tutto il sistema.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Donna l'oroscopo, anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Come già detto, dobbiamo andare nel Regno Unito. Qui hanno preso una decisione radicale, una di quelle che assolutamente fanno discutere, no? Ci sono pagine di giornali che parlano di questo. Chi è nato dal 1 gennaio 2009 in poi non potrà mai e poi mai acquistare delle sigarette. Mai. Non è un limite temporaneo, ma è una cosa permanente. Ogni anno l'età minima si alzerà automaticamente e taglierà fuori l'intera generazione. Ed è un cambio di prospettiva, non si interviene già su chi fuma, perché è difficile smettere di fumare, ma va a colpire chi prende di mira ovviamente.

chi ancora non ha iniziato, quindi hanno deciso di prendere il problema dalla radice, no? Il contesto è questo: oltre 7 milioni di morti ogni anno per colpa del fumo nel mondo, è una delle principali cause evitabili, e l'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero di nuovi fumatori e nel lungo periodo cambiare anche le abitudini di un'intera società. Resta ovviamente una domanda: funzionerà oppure sposterà semplicemente il problema altrove? Quello che è certo è che siamo davanti ad una delle strategie più ambiziose mai viste sul tema del fumo, e potrebbe fare da scuola un po' a tutti.

Grazie con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: così da ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali. Vladimir Putin ha visitato per la prima volta l'isola di Iturup, nell'arcipelago delle isole Curili, territorio conteso tra Russia e Giappone. Tokyo ha presentato una protesta formale ribadendo che le isole, definiti territori settentrionali, sono considerate dal Giappone un proprio territorio ancestrale sotto il profilo storico e legale. La disputa risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando le Curili furono incorporate dall'Unione Sovietica. È salito a 265 morti e 3.494 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. Secondo l'ultimo aggiornamento del presidente Abelardo de la Espreia, restano 496 dispersi e 53.816 le persone coinvolte nell'emergenza, con 25.872 famiglie colpite. Proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti tra le macerie, oltre 100 le scosse di assestamento che hanno interessato le aree già devastate dal sisma. De la Espreia ha inoltre annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a sostenere la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. La cronaca italiana: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena, indagano i carabinieri. Il Paris Saint-Germain conquista per il secondo anno consecutivo la Supercoppa europea, battendo 2-1 l'Aston Villa alla Red Bull Arena di Salisburgo. I francesi sbloccano il risultato al 20° con Barashkelia, bravo a sfruttare un'incertezza del portiere Bizot. La squadra inglese reagisce e trova il pareggio al 45° con il 17enne Majot. Nella ripresa il PSG torna avanti al 61° con Doué, che supera il portiere avversario dopo un inserimento in area. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il controllo conferma la regolarità del gol e consegna così ai parigini il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: C'è un gesto che fino a qualche anno fa richiedeva tanto tempo, documenti, ovviamente burocrazia. Oggi invece basta uno smartphone. Devi inserire una targa e in pochi secondi hai davanti tutte le informazioni principali di un'auto: l'assicurazione, la revisione, eventuali denunce, tutto quello che c'è da sapere su un'auto che magari vogliamo andare ad acquistare. Ed è una rivoluzione silenziosa ma potentissima, resa possibile da varie applicazioni ma anche servizi collegati alle banche dati ufficiali. Questo significa più sicurezza per chi

decide di comprare un'auto usata anche più in controlli in generale, perché se noi grazie a questa applicazione sappiamo già se quel veicolo è in regola, diventa tutto più accessibile, no? A tutti, non si parla solo di comodità ma di prevenzione, evitare truffe, ce ne sono in giro, non dobbiamo diciamo coprire i nostri occhi, sappiamo che ci sono delle truffe in giro, grazie a queste applicazioni, grazie a questi siti possiamo individuarli subito, anche i veicoli rubati, verificare lo stato reale di un'auto prima di un acquisto. È proprio uno di quei casi in cui la tecnologia non semplifica soltanto la vita ma la rende anche più sicura.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo giovedì. Abbiamo ritrovato la puntata del 21 maggio, il giovedì 21 maggio. Questa appunto è la settimana dedicata al nostro Best Of. Appuntamento a domani, sempre con The Mag, sempre con Yuri Calioro. Fate bravi, ma non troppo.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Camera Russo dello staff Pleiadi, ovvero sia dello staff scientifico della mostra Moon tra Terra e Spazio. La cosa forse più banale, Carmela, ma a cosa abbiamo assistito oggi?
3: Oggi abbiamo assistito a un evento unico, non unico nella sua unicità vera e propria, perché in realtà l'eclisse di sole è un evento che avviene abbastanza spesso, ma unico perché trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, è difficile. È riuscire ad osservare un'eclisse di sole stando a casa è particolare e non avviene così spesso. Per fortuna noi oggi, grazie alla traiettoria dell'ombra della Luna sulla Terra e quindi

0: che ha coperto in modo parziale l'Italia, il nord-est particolarmente, il nord dell'Italia, e siamo riusciti e ci ha regolato questo magnifico spettacolo.
1: Tra l'altro alla vigilia avete detto

0: prossima che vedrà interessata sempre l'Europa in un'eclissi anche questa volta parziale sarà il 2 agosto del 2027.
1: Carmela, ultimissima cosa, abbiamo visto tanti bimbi, tanti ragazzini, perché affascina così tanto lo spazio, la luna, l'universo?
0: È un tema che ha affascinato da sempre, dall'antichità. È un mistero che ci è così tanto vicino, ma allo stesso tempo molto lontano, e permette alla nostra immaginazione di poter sognare e immaginare quello che in realtà non sempre riusciamo a vedere con i nostri occhi.
1: A te cosa ha affascinato da piccola?
0: A me l'astronomia, infatti, è la mia scuola. Ho studiato astronomia all'università e mi sono sempre persa ad osservare il cielo notturno sul terrazzo di casa.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie

0: Amici, ma ben ritrovati, buon giovedì 13 di agosto in diretta, questa è Radio Jesolo Web. Io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia fino a poco prima di mezzogiorno, tra tanta musica ma soprattutto andando a conoscere insieme a voi tanti eventi in programma Jesolo nelle prossime ore. Restate con noi.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

all'oroscopo, anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre,

il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che tirando le somme la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata. L'oroscopo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Giovedì in diretta qui su Radio Jesolo Web. Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata da parte mia, da parte di Ale. Amici, ne approfitto per ricordarvi anche che fino alle 13 trovate l'appuntamento con il mercato settimanale in Piazza del Granatiere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, a questo punto insomma parliamo anche un po' di appuntamenti in programma questa sera. Cominciamo da Piazza Marconi, dove dalle 21 vi attende quella che è la tribute band dedicata ai Nomadi. Piazza Manzoni invece vi aspetta con Selena Valle in concerto, e sempre dalle ore 21 invece Piazza Mazzini sarà dedicata allo spettacolo proprio per i più piccini con Sole Rosso.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Amici, a Jesolo è partito il nuovo servizio di trasporto notturno pensato proprio per chi vuole vivere la movida senza magari doversi necessariamente mettere alla guida. Un servizio realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Jesolo, ATVO, SILP, FIBE Confcommercio, che sarà attivo anche nel corso, insomma, di questo lungo weekend di Ferragosto, già tra le altre cose a partire da questa sera, e poi proseguirà anche il prossimo e l'ultimo weekend di agosto. Gli autobus circolano dalle 23:40 fino alle 5:30 del mattino con circa 10 corse ogni notte, collegando la stazione ATVO con Piazza Brescia, Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, il Muretto, ma anche Marina Club e il Kings. Ecco, l'obiettivo è uno: offrire un'alternativa all'auto, ma soprattutto di conseguenza anche ridurre quelli che potrebbero poi essere i rischi degli spostamenti notturni. Ecco, a Jesolo il divertimento continua, ma il viaggio verso casa direi che è decisamente più sicuro.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ritorna domani mattina prestissimo all'alba, quello che appunto è l'appuntamento con Poesie all'alba nell'Arenile Mito Beach alle 6:30. Note d'Oriente.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Don't nobody else make me feel like...

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

Amici, siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi in chiusura, proprio velocemente vi ricordo, se andate a ballare questa sera, beh, usufruite di quello che è il servizio di trasporto notturno, proprio ideato a chi come voi vuole vivere la movida senza doversi mettere alla guida. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, io ne approfitto velocemente in chiusura, ecco, se siete interessati, se andate a ballare, usatelo, sfruttatelo questo bel servizio, trovate maggiori informazioni anche nel web su quelli che sono gli orari e i percorsi, comunque copre praticamente tutte le discoteche di Jesolo. Servizio attivo poi anche nel corso del weekend fino a domenica

0: The Power of Change è il tema della 28esima Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in Piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, è difficile. È riuscire ad osservare un'eclissi di sole stando a casa è particolare e non avviene così spesso. Per fortuna noi oggi, grazie alla traiettoria dell'ombra della Luna sulla Terra e quindi che ha coperto in modo parziale l'Italia, il nord-est particolarmente, il nord dell'Italia, e siamo riusciti e ci ha regolato questo magnifico spettacolo.
1: Tra l'altro alla vigilia avete detto che questa location poteva essere tra i punti, diciamo così, privilegiati. Perché?
0: Perché abbiamo l'orizzonte libero, siamo in un posto alto qui al Jay Museum, al di sopra delle case, dei palazzi, quindi al di là della laguna, quindi un posto che ci permette di avere l'orizzonte, quindi libero da qualsiasi ostacolo e poterla osservare nel pieno della sua splendore.
1: Ecco, siamo stati dei privilegiati, ma per chi non l'avesse visto ci saranno altre possibilità a stretto giro, per così dire?
0: A stretto giro sì, se a stretto giro può essere un anno, perché la prossima che vedrà interessata sempre l'Europa in un'eclissi, anche questa volta parziale, sarà il 2 agosto del 2027.
1: Carmela, ultimissima cosa, abbiamo visto tanti bimbi, tanti ragazzini. Perché affascina così tanto lo spazio, la luna, l'universo?
0: È un tema che ha affascinato da sempre, dall'antichità. È un mistero che ci è così tanto vicino, ma allo stesso tempo molto lontano, e permette alla nostra immaginazione di poter sognare e immaginare quello che in realtà non sempre riusciamo a vedere con i nostri occhi.
1: A te cosa ha affascinato da piccola?
0: A me l'astronomia, infatti, è la mia scuola. Ho studiato astronomia all'università e mi sono sempre persa ad osservare il cielo notturno sul terrazzo di casa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistati

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Buon giovedì amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti. Nell'arco della puntata potrete ascoltare anche la voce del nostro Alo, che torna grazie al best of del Comedy. Quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi, ripescati solo per voi in questa settimana di Ferragosto, mi accompagnerà per strapparvi un sorriso. Tra poco parleremo, per la rubrica frase sì, contesto no, di quella frase che sembra insomma innocua, ma soprattutto in questo caso periodo è una frase a cui dobbiamo stare molto attenti, soprattutto appunto in base al contesto in cui la si usa. E la frase è: tranquillo, non scotta.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti a frase sì, contesto no.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Tranquillo, non scotta la frase di oggi.
2: Sì, una delle frasi
1: di vecchia Russia.
2: Mamma mia, una delle frasi più pericolose dell'estate. Tranquillo, non scotta. È una frase sì, che però nel contesto estivo è un attentato alla tua fiducia nel genere umano. Perché questa frase viene pronunciata sempre da qualcuno che ha appena toccato qualcosa di bollente, ha le mani rosse, sta mentendo e soprattutto vuole che tu soffra con lui.
1: Oppure ha i piedi di piombo.
2: Anche.
1: La sabbia scotta.
2: È la versione estiva di fidati. Che non ti devi mai fidare quando qualcuno ti dice fidati. Quali sono i contesti in cui non funziona questa frase? L'asciugamano al sole. Tranquillo, non scotta. Tu ti siedi, ti ustioni le chiappe.
1: Giusto.
2: E capisci che l'amicizia è sopravvalutata. Il sedile della macchina. No, tranquillo, non scotta. Ti siedi e ti si imprime il logo della Fiat sulla coscia.
1: O anche il volante, mamma.
2: Il volante sulle mani. Tu sciogli le mani sul volante. Tipo scamorza. Le ciabatte lasciate in spiaggia. Tranquillo, non scottano. Le tocchi, si sciolgono come i tuoi sogni. La sedia di plastica bianca, quella è terribile.
1: Mamma mia.
2: Tranquillo, non scotta. Ti appoggi, ti alzi con il pattern della sedia tatuato sulla schiena. E l'amico ti dice: tranquillo, non scotta. Tu tocchi, ti bruci. Lui ride e dice: vabbè, un pochino.
1: Ah, perché fanno anche il trabocchetto.
2: Certo, un pochino. Hai perso le impronte digitali. Fai tu. La frase tranquillo, non scotta è sempre detta da qualcuno che non ha testato davvero. Ha testato male, ha testato con un'unghia, oppure vuole solo vedere cosa succede. Una sorta di scienza sociale. Quindi ricordatevi, d'estate scotta tutto, sempre. Se qualcuno vi dice tranquillo non scotta, scotta, e scotta pure tanto.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tranquillo, non scotta la frase che sembra innocua, ma non lo è. Frase sì, no. Contesto no. Frase estiva che viene detta spesso dagli amici infami che vogliono che in realtà tu ti scotti.
2: Che tu ti scotti.
1: No.
2: Dottor Scotti.
1: Vabbè, andiamo avanti, andiamo ai messaggi.
2: Che forse è meglio. Andiamo da Serena e Matteo. Sì. Serena scrive: il mio ragazzo mi ha detto tranquilla, non scotta, riferito alla sedia di plastica. Mi sono seduta. Ora ho il disegno della sedia stampato sulla schiena. Versione estiva del tatuaggio tribale, quello che andava negli anni 90, andava sì, tantissimo. Poi Matteo scrive: un amico mi ha passato le ciabatte dicendo non scottano.
1: Le ciabatte con quante biglie la
2: ciabatte? sono comunque romano, quindi per me la ciabatta, le ciabatte, dicendo non scottano, le ho toccate, si sono fuse. Credo di aver visto il mio spirito uscire dal corpo. Sono quelle, poi, sai, quelle aperte davanti, che vanno molto di moda.
1: Quelle aperte davanti.
2: Ci sono queste ciabatte. No, quelle con la fascia che si vedono tutte le dita davanti.
1: Ok.
2: Ok, quelle sono fatte di un materiale che se le lasci sotto il sole, sì, secondo me, quando le indossi, il tuo piede diventa
1: quelle
2: un polo allo spiedo.
1: Quelle sono forgiate direttamente da Sauron, dall'occhio di Sauron.
2: Sì, secondo me. Tum, sì, esatto. Tum, secondo forgiano le spade. Non è, tum.

0: Della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Sono molto contenta, amici del Comedy, perché torna un appuntamento per me molto divertente, ovvero quello con il fantacinema, fantatrailer di oggi, ideato dal nostro Alo, l'uomo che perdeva i minuti. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti per andare al cinema. Fanta trailer del giorno. L'uomo che perdeva i capelli, stavo dicendo. Come mai?
2: No, quello
1: questo
2: sono
1: lapsus?
2: Io.
1: Esatto.
2: Perché hai accanto, no. Perché hai accanto un pelato.
1: Volevo
2: quindi
1: dire i minuti, prego.
2: I minuti. Allora, vediamo la trama. Il protagonista è Lorenzo, 42 anni, quindi mio coetaneo. Persona normalissima, che un giorno si accorge di una cosa inquietante. Ogni tanto gli spariscono dei minuti. Ma no che non se li ricorda, proprio non ci sono. Allora, quindi sta bevendo il caffè, blink, la tazzina è vuota. Sta uscendo di casa, bling, è già in strada. Sta guardando un film, bling, sono passati 40 minuti e lui non sa come.
1: Ma non è, io penso che questo sia un disturbo, insomma, della memoria, forse.
2: Questo, però hai visto come ti accattiva, come ti accattiva?
1: Sì.
2: Come è accattivante il film?
1: Mi accattiva, sì.
2: All'inizio lui pensa di essere distratto, poi capisce che è qualcosa di più grande.
1: Di
2: più grave, sì, tra l'altro.
1: Al dottore.
2: Le prime avvisaglie quali sono?
1: Come il si chiama l'amico?
2: Lorenzo.
1: Lorenzo.
2: Il suo smartwatch segna 12:14, blink, 12:27. Attenzione. Il navigatore dice arrivo in 10 minuti, blink, è già arrivato.
1: Bello,
2: la pasta cuoce in 8 minuti, blink, è diventata colla. Il tempo gli scivola via come se qualcuno lo stesse rubando. E allora il mistero si infittisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune: sono persone che rimandano sempre tutto.
1: Aia.
2: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice: oggi non rimando niente. Blink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
1: Il plink mi piace.
2: Bello, plink. Colpo di scena. Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice: se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le

0: cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare e ogni volta che completa qualcosa un minuto gli ritorna. Letteralmente. Appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice «Bentornato». Bling!
1: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere. Il
0: hai ping, visto che rumore?
1: Fai com'è la scintilla, ok? E poi una domanda. Ping. Una domanda.
0: Sì.
1: Ma io vorrei... No, anzi, non è una domanda, è un desiderio. Mm. Io vorrei vivere per un quarto d'ora nella tua testa.
0: Non te lo consiglio mai.
1: No, non farlo mai. Nell'Aloland.
0: Aloland, bello, mi piace.
1: Ti piace?
2: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Un ragazzo di 18 anni è morto dopo una rissa a Trani. Il giovane originario di Andria sarebbe stato ferito alla schiena con un coltello durante una colluttazione avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII tra un gruppo di ragazzi del luogo e un altro proveniente da Andria. Il 18enne è trasportato inizialmente all'ospedale di Trani e successivamente trasferito al pronto soccorso di Bisceglie. È morto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Un 17enne presentatosi nella caserma dei carabinieri a Trani sarebbe indiziato dell'omicidio. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti si espongono in difesa dei palestinesi della Cisgiordania. A compiere questo passo è l'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, che ha condannato l'assedio di coloni israeliani ad alcune case palestinesi a Kusra, a sud di Nablus, tra cui quella di un cittadino statunitense. Il diplomatico ha definito le azioni dei coloni come atti di terrorismo e ha poi negato le accuse che Washington e l'ambasciata non sarebbero intervenute a difesa del cittadino americano. Secondo il Times of Israel, l'IDF ha evacuato 15 abitazioni, spiegando che si tratta di un'operazione volta a sgomberare gli avamposti illegali dei coloni presenti nella zona. Un drone russo ha colpito un treno passeggeri in viaggio nella regione di Odessa e con a bordo 340 persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha fatto sapere che sono morte almeno due persone, il macchinista e il suo assistente. Il leader di Kiev ha poi affermato che nella notte si sono verificati attacchi in 11 regioni con oltre 130 droni. Inoltre, secondo le Nazioni Unite, a luglio 2026 il numero di civili uccisi o feriti in Ucraina è stato superiore a quello di qualsiasi altro mese da marzo 2022, segnando un nuovo picco nelle escalation di violenza. Il bilancio è di 437 civili uccisi e 2610 feriti, con un aumento del 30% rispetto al mese precedente e del 70% rispetto a luglio 2025. Infine lo sport. La Federcalcio francese ha reso ufficiale lo staff su cui Zinedine Zidane potrà contare per guidare i Bleu dopo l'addio di Didier Deschamps. Il suo ex compagno di squadra in nazionale, Fabien Barthez, sarà responsabile dei portieri. I due hanno conquistato assieme la Coppa del Mondo del 1998 e negli anni hanno sempre mantenuto un forte legame. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo stati al Fantacinema con l'uomo che perdeva i minuti, sì. Il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, sì. Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm, nel magico mondo del nostro Halo, sì. Io l'ho chiamata l'Halo Land, la tua testa,
2: bello,
1: che produce questi, come si dice, queste trame di film.
2: Ah, pensavo queste minchiate.
1: Non mi permetto.
2: No, bene.
1: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
2: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca, no, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink. Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
1: Sì, sempre.
2: Chi lo sa. E poi Luca scrive: a me succede quando cucino. Metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, bling. Tutti blink hanno scritto.
1: Sì, è rimasto impresso.
2: E sto mangiando colla. Credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
1: Io, a me succede invece quando dico: mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, pling, mi sveglio il giorno dopo.
2: Ma a me è successo una volta.
1: Prima
2: di cena ho detto: mi appoggio un attimo. Ho aperto gli occhi, era l'alba. Ho detto: ma scusa, ma io dovevo uscire quella sera.
1: Un attimo è durato 6 ore.
3: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: In questa settimana speciale di Best Of stiamo ripescando degli argomenti del passato, ma tra poco però ci proietteremo verso il futuro, perché per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, avremo la barra di ricerca Google nel futuro, quindi quali potrebbero essere proprio le ricerche del futuro che verranno effettuate nella barra Google? Lo vediamo tra poco al Comedy Radio Show.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: più.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
3: E sono molto curioso.
2: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologrammi,
3: sì.
2: Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
3: Quindi vuol dire che ha visto. Sì. Fucellone!
2: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali? Questa fa male. Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
3: Come no, certo.
2: Tony Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
3: Pensa cosa c'è in quel riassunto.
2: Ma secondo me sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia. Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Aia, speriamo di no.
3: Le domande, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
2: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
3: Ti immagini?
2: Tu che inventatene una anche tu.
3: Dai, ne penso una.
2: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
3: Ah,
2: insomma.
3: Che peccato, vero?
2: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
3: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
2: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025, entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
3: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
2: Quando esce GTA 6? Questa
3: sì,
2: per intenditori.
3: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
2: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
3: Un piccolo cyborghino.
2: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
3: Sì.
4: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mi sono molto divertita anche oggi, cari amici del Comedy Radio Show, e meno male che la settimana non è ancora finita, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani, a venerdì 14, ci avviciniamo anche al Ferragosto, con me Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi.

studi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Carmela Russo dello staff Pleiadi, ovvero sia dello staff scientifico della mostra Moon tra Terra e Spazio. La cosa forse più banale, Carmela, ma a cosa abbiamo assistito oggi?
3: Oggi abbiamo assistito a un evento unico, non unico nella sua unicità vera e propria, perché in realtà l'eclissi di sole è un evento che avviene abbastanza spesso, ma unico perché trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, è difficile. E riuscire ad osservare un'eclissi di sole stando a casa è particolare e non avviene così spesso. Per fortuna noi oggi, grazie alla traiettoria dell'ombra della Luna sulla Terra, e quindi che ha coperto in modo parziale l'Italia, il nord-est particolarmente, il nord dell'Italia, e siamo riusciti e ci ha regolato questo magnifico spettacolo.
2: Tra l'altro, alla vigilia avete detto che questa location poteva essere tra i punti, diciamo così, privilegiati. Perché?
3: Perché abbiamo l'orizzonte libero, siamo in un posto alto qui al Jay Museum, al di sopra delle case, dei palazzi, quindi al di là della laguna, quindi un posto che ci permette di avere l'orizzonte, quindi libero da qualsiasi ostacolo e poterla osservare nel pieno della sua splendore.
2: Ecco, siamo stati dei privilegiati, ma per chi non l'avesse visto, ci saranno altre possibilità a stretto giro, per così dire?
3: A stretto giro sì, se a stretto giro può essere un anno, perché la prossima che vedrà interessata sempre l'Europa in un'eclissi, anche questa volta parziale, sarà il 2 agosto del 2027.
2: Carmela, ultimissima cosa, abbiamo visto tanti bimbi, tanti ragazzini, perché affascina così tanto lo spazio, la Luna, l'universo?
3: È un tema che ha affascinato da sempre, dall'antichità, è un mistero che ci è così tanto vicino, ma allo stesso tempo molto lontano, e permette alla nostra immaginazione di poter sognare e immaginare quello che in realtà non sempre riusciamo a vedere con i nostri occhi.
2: A te cosa ha affascinato da piccola?
3: A me l'astronomia, infatti, è la mia scuola. Ho studiato astronomia all'università e mi sono sempre persa ad osservare il cielo notturno sul terrazzo di casa.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica del rimorchio. Allora, immaginate di essere al supermercato e incrociate sempre una persona che vi piace. Vorreste tanto farci amicizia, ma avete paura ad attaccare il bottone. Come fare? È semplice, tamponatela col carrello. E quello secondo me è il modo perfetto per rompere il ghiaccio. Seguitemi per altri consigli.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: arrivato il momento della ricetta del paninozzo da mangiare sotto l'ombrellone. Oggi panino, tacchino e avocado. Vi servirà del pane morbido, fesa di tacchino, avocado, insalata e un bel pomodoro da fare a fettine. Condite con un pizzico di sale e se vi va anche un filino d'olio e abbiamo fatto il panino.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Però boh, meglio di no.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

arrivato il momento del detto in dialetto e oggi arriva dal Veneto. E il vin bon no ga bisogno de frasca. Traduzione: il vino buono non ha bisogno dell'insegna dell'osteria. Cosa significa? Che chi vale davvero non ha bisogno di farsi pubblicità o vantarsi continuamente. Ecco, teniamolo da conto.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo Meloni conferma la linea delle espulsioni e del rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e sarà revocata solo dopo aver escluso rischi per la sicurezza nazionale. Dall'introduzione delle misure sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi. Nel 2026 gli sbarchi in Italia, fa sapere il titolare del Viminale, sono stati circa 17.000, in calo del 55% rispetto al 2025, mentre i rimpatri sono saliti a circa 5.300. Un'esplosione si è verificata nel pomeriggio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro in provincia di Roma. A quanto si apprende, l'esplosione sarebbe stata preceduta da un incendio. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri. L'azienda è attiva nella produzione di munizioni di medio e grosso calibro. La procura di Trapani ha aperto un fascicolo per la morte di Davide Anselmo, l'operaio comunale 45enne in servizio nel depuratore comunale di San Vitolo Capo, nel Trapanese, e di Francesco Bulgarella, il soccorritore di 64 anni che ha perso la vita nel tentativo di rianimarlo. Da una prima ricostruzione, Anselmo ha perso conoscenza quasi certamente per le esalazioni all'interno dell'impianto. Sono stati i vigili del fuoco a portarlo fuori. Bulgarella stava tentando di rianimarlo quando è stato colpito dal fatale malore. Non sono chiare le cause del suo decesso. Sarà l'autopsia a spiegare se anche lui ha respirato gas tossici o se è morto per altra causa. Calcio: Gerry Cardinale è arrivato a Milanello per incontrare Ruben Amorim e fare il punto sulle strategie del Milan in vista delle ultime settimane di mercato. Sul tavolo gli interventi in entrata, con la priorità per un difensore centrale, un centrocampista e un trequartista, ma anche le numerose cessioni necessarie per sfoltire la rosa. Nella prima lista dei giocatori fuori dal progetto ci sarebbero Tomori, Fofana, Odogwu e Nkunku. Maignan e Rabiot sono invece considerati centrali nel nuovo Milan. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Carmela Russo dello staff Pleiadi, ovvero sia dello staff scientifico della mostra Moon tra Terra e Spazio. La cosa forse più banale, Carmela, ma a cosa abbiamo assistito oggi?
3: Oggi abbiamo assistito a un evento unico, non unico nella sua unicità vera e propria, perché in realtà l'eclissi di sole è un evento che avviene abbastanza spesso, ma unico perché trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, è difficile. E riuscire ad osservare un'eclissi di sole

0: stando a casa è particolare e non avviene così spesso. E per fortuna noi oggi, grazie alla traiettoria dell'ombra della luna sulla Terra, e quindi che ha coperto in modo parziale l'Italia, il nord-est particolarmente, il nord dell'Italia, e siamo riusciti e ci ha regolato questo magnifico spettacolo.
1: Tra l'altro, alla vigilia avete detto che questa location poteva essere tra i punti, diciamo così, privilegiati. Perché?
0: Perché abbiamo l'orizzonte libero, siamo in un posto alto qui al Jay Museum, al di sopra delle case, dei palazzi, quindi al di là della laguna, quindi un posto che ci permette di avere l'orizzonte, quindi libero da qualsiasi ostacolo e poterla osservare nel pieno della sua splendore.
1: Ecco, siamo stati dei privilegiati, ma per chi non l'avesse visto, ci saranno altre possibilità a stretto giro, per così dire?
0: A stretto giro sì, se a stretto giro può essere un anno, perché la prossima che vedrà interessata sempre l'Europa in un'eclissi, anche questa volta parziale, sarà il 2 agosto del 2027.
1: Carmela, ultimissima cosa, abbiamo visto tanti bimbi, tanti ragazzini. Perché affascina così tanto lo spazio, la luna, l'universo?
0: È un tema che ha affascinato da sempre, dall'antichità. È un mistero che ci è così tanto vicino, ma allo stesso tempo molto lontano, e permette alla nostra immaginazione di poter sognare e immaginare quello che in realtà non sempre riusciamo a vedere con i nostri occhi.
1: A te cosa ha affascinato da piccola?
0: A me l'astronomia, infatti, è la mia scuola. Ho studiato astronomia all'università e mi sono sempre persa ad osservare il cielo notturno sul terrazzo di casa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua! Dance

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: break my heart.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo Meloni conferma la linea delle espulsioni e del rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque sarà revocata solo dopo l'esclusione di ogni rischio per la sicurezza nazionale. Dall'introduzione delle misure sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi. La polizia spagnola invece ha controllato finora un totale di 3.115 viaggiatori provenienti da paesi terzi giunti in Spagna, con 273 voli in arrivo dall'Italia. Resta in carcere Walter Lavitola, che nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare del legale del faccendiere. Restano da chiarire il movente e il ruolo degli altri protagonisti dell'attentato. Non ci sono feriti né dispersi in seguito all'esplosione nello stabilimento di munizioni dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. La violenta deflagrazione ha scosso anche i comuni limitrofi. Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e carabinieri per via di un incendio. Poi la devastante esplosione. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Un militare russo è morto in un'esplosione a Sebastopoli, in Crimea. Secondo il Servizio federale per la sicurezza di Mosca, una donna russa 32enne arrestata dopo l'attentato sarebbe responsabile dell'azione e avrebbe agito su ordine dei servizi segreti ucraini. L'intelligence russa ha riferito che il militare del Ministero della Difesa ha riportato ferite mortali nell'esplosione. In chiusura lo sport, leggendaria Sara Curtis. Agli europei di nuoto di Parigi, a distanza di 24 ore dal record del mondo in semifinale dei 50 d'orso, la 19enne azzurra ha dominato e vinto anche la finale, migliorando ulteriormente il primato mondiale. Per Curtis un sensazionale 26,56, medaglia d'argento per la francese Moulou, bronzo per la britannica Cox. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

cottura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

domenica. New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Pensavo a come ripartire, rifarmi le giornate da zero. Svegliarsi presto la mattina, col sole che si affaccia sul retro. E sei partita da mesi, da me mica ci passi mai. Sarà

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

inesplorabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.